Ipasun ko yadan kuma do pagenakan i natong kisadan do songhun di kopusan di ho di hansan avakas ginavo tumogvang timpo ko yadan di ti siyo no mantaregay.